0: Ah, intorno a me c'è un'atmosfera.
1: Prove apparentemente
0: un'atmosfera.